0: Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot